0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: O chalne ti kuri, o chalne ti kuri.